signor disse poltrone. Sento che il conte Orlando angelica ottener voglia col brando per sfuggire gli ostacoli ed i perigli. Direi che chi la vuole se la pigli.

0: per dirla, mio signor, tengo appetito.
1: Iacco, i cavalieri si pascono di gloria e di duelli.
0: Cavalier, non son nato.
1: Potrai ben divenirlo.
2: No, obbligato.
3: Dove sarà?

0: Pasquale disgraziato, con questo mio padron si mangia poco. Solo parla d'amore e di passione, di morte, di veleno, disperazione. Almeno qui ci fosse un'osteria, vorrei subitamente andare un poco a divertire il dente.
1: Aero, che fai? Fuori dal ferro!
0: Sbagliate, mio padrone, io sono Pasquale,
2: scudier del grande Orlando Paladino.
1: D'Orlando lo scudiero ha sì poco valore, in braccia quello oscuro, in pugna il branno, calla di la visiera, che potete pugnar?
0: In qual maniera?
1: Con lancia o spada, a piedi alla cavallo.
0: Se voi volete a pugni, faremo una partita, così un eroe decimentar la vita.
3: Il compio Orlando dappertutto, signor, viva cercando.
1: Ecco venuto il tempo della gloria, andiamo presto alla zuffa.

0: sentite? Dove andate?
1: A me cosa bramate?
0: Ah, sventurato! Deh, soccorrete un povero affamato!
1: Ma voi chi siete?
0: Un guerriero son io. Al mio paese da tutti ero stimato.
1: Perché?
0: Perché? Perché ho viaggiato.

0: la madama in gioventù.
1: Susanetta, sei tu?
0: Sono io. Cosa volete?
1: Ah, cor mio, che accidente, cor vostro.
2: Cosa avete?
1: Il conte ieri, perché trovò messo il Barbarina, il congedo mi tiene, e se la conte

0: Benissima.
1: Che gente?
0: E mia senz'altro.
1: Orbitevi la bocca, oh signor scaltro.
0: E Susan, dove vai?
1: Taci, senza avvocato hai già vinta la causa.
0: Cosa hai dato?

praticato tutte l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Praticato tutte l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Ma la chioma di fortuna, ma la chioma di fortuna è difficile a pigliare. È difficile a pigliare, è difficile a pigliare. Fu soldato marinaro, c'ha la tappa spaziale. Io corri dietro danaro, il danaro dietro me. Se propizio intanto è mie, faticose traversie.

0: allerta, oh, oh, guida col soggetto di scal, prezza d'ardimento, or, qui, bisogna per parlar, ne verremo di tre, oh, di tre, di tre, di tre.
1: Hai tu moglie?
0: Per disgrazia,

0: questo rispondi indegno. E qui passato il paladin di Francia, o ti do 100 calci nella pancia.
1: Signor, fra queste piante

0: tempo si va a ritrovar. Tu mi precedi, io la discendo ignora dall'ingiusto furor del conte Orlando, col mio natio valore e col mio brando.
1: Signor, rider mi fate!
0: La poltrone, o si costi parlar, ma non mi curo nel tuo seno macchiar questo.

0: sdegno che nel mio apportamento.
1: O ciel, possibile che sotto sacramento l'amicizia

0: Un momento e ti lascio. Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò. Di condurmeco Figaro destinai.
1: Signor Seo Sassi.
0: Parla.

0: Susanna, io ti vo far felice. Sai quanti io t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, a per questo favore io pagherei.
1: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
2: Otello.
0: Esci in alcun momento.
2: Chi deve lascia qui solo?
1: La madama sarà già la cercata.
0: Qui dietro mi porrò.
2: Non dice nulla.
0: Taci e cerca che parta.

0: suoi gusti io mi credi a chi preferi dovessi per amante come fan tutte quante un signor liberale prudente e saggio a Giovinastro
1: a un paggio a Cherubino
0: a Cherubino Cherubino d'amore cocci sul far del giorno passeggiava qui intorno per entrare
1: un regno un'impostura è questa
0: con il mio covoi chi ha gli occhi in testa e quella canzonetta ditemi confidenza io sono amico e da trui nulla dico e per voi per madame
1: che Dio me l'ha detto
0: a proposito figlia istruitela meglio figli la guarda a tavola si spesso e con tali immodestia che se il conte s'accorge e su tal punto sapete egli una bestia
1: scenderò e perché andate volete ai menzogni sporcendo
0: io che ingiustizia quel che copri dovendo quel che tutti dicono

0: Viva!
1: Viva!
0: Alla mia gloria di diritti! Viva!
1: Viva!
0: Ave gloria margherita, margherita! E che tacete?

me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in La Magna 231, 100 in Francia, in Turchia

e prida quasi pittone sopra di tutto che sia ma mia, fine delle anni.

dicasi: amico, all'arbitrio real m'acchetto e applaudo, mio compagno t'accetto. Ma chi seppe disfarsi d'un legittimo re saprà anche meglio un'intera

0: Guardatevi i vostri fiori, come non sei Susanna, e non ti pari che somigli ad alcuno.
1: Al naturale!
2: E il tuo specchiaccio, e questi l'ufficiale!
0: Ostello!

0: brava figliuola, hai un buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uomo, qual demone, qual dio, rivolgo tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
1: E che vorresti ballar col piede stravolto?
0: E non mi duol più molto, andiam belle fanciulle.
2: Come si incamerà dall'imbarazzo, lasciate fare a lui.
1: Per buona sorte i vasi eran di creta.
0: Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
3: E intanto a cavallo, di galoppo a Siviglia andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio, venite o belle giovani.
1: E a te la sua patente era in tasca rimasta?
3: Certamente!
0: Che razza di domande!
3: Via, non li far più botti e non ti intende! Ed ecco che pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote!
1: Che rubino!
3: Or ci sei!
0: Che già mi incanta!
1: Non canta no! Ma dice che gli salto stamane in sui garofani!
3: E lo dice?
1: Sarà,
3: se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
1: Anch'esso?

0: presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

guardate ancor padrone! E che del Gio guardar, del Gio guardar, del Gio guardar! Con la barbore a testa!